Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

It's how wonderful life is.

Robert Percy.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eignun Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester. Ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language. Let's

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belle & Sebastian con I Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996, torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album. Si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

0: Cos'è che hai detto? Capi niente? Ah, capi niente, go capi niente. Praticamente Bressard vuol dire non ho capito niente. Ah, i capi niente. Beh, è bel gruppo questo qua. I capis niente, insomma, praticamente. I capis niente. E vabbè, dai. Gay che capis, gay che non capis niente. Capito o no?
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dolaiti.
0: Sono le 10 in punto, eccoci qua, basta con gli svizzeri, per favore non parlatemi degli svizzeri, mi stanno sulle scatole gli svizzeri che poi vanno avanti, vincono 2-0 addirittura, vanno avanti quelli lì, ma dove hanno preso quei calciatori lì? La Svizzera una volta era proprio una nazione a livello calcistico proprio zero, se non meno zero, sotto zero praticamente. Vabbè, adesso invece è più forte dell'Italia, roba da matti. Vabbè, lasciamo perdere perché altrimenti ci incazziamo. Dobbiamo fare invece come Sophie Cunningham, bisogna fare come lei, puntare il dito e basta, brava, così, senza incazzarsi, 22 secondi ha puntato il dito contro quella lì che trattava male la sua amica, la sua team player lì. Va bene, che ore sono? Comincia già a far caldo, ve lo dico subito che adesso, scusate, in diretta vi faccio vedere che mi tolgo la maglietta, ecco, oh, adesso mi sono tolto la maglietta, ah che pettorali da Madonna, oh. Allora, buon ascolto, buona mattinata a tutti voi, abbiamo iniziato così peculiarmente, in modo brava la nostra Sofia, poi si chiama Sofia come Sofia Loren, così via, abbiamo tante Sofie. Sofia Cunningham, che è stata bravissima, non si è fatta prendere dalla rabbia, è la rabbia che rovina tutto, la rabbia, poi ci si incazza, poi invece lei puntato il dito per 22 secondi, basta, brava, va bene, adesso possiamo andare avanti, forse, cosa c'è su Repubblica? Allora, guardiamo un po' cosa c'è su Repubblica, il ministro Rubio, ex, era pronto ad annunciare tagli significativi alle truppe USA in Europa, Rubio lo ha fermato, aia. Stop di Crosetto ai nuovi tank, senza i fondi UE saltano i piani per le brigate chieste dalla NATO. Poi Rai azzerata la vigilanza, la posizione lascia denunciare non è servito. La mossa per oscurare il giorno dei palinsesti, la destra ci vendicheremo. Poi Maria Elena Boschi, divisi al loro interno i rispettosi dell'istituzione, noi le abbiamo tentate tutte. Mastella, dopo l'annuncio della malattia, un'esplosione d'affetto, vivo quel che avverrà quando non ci sarò più. Da Bonino a Berlusconi, quando i politici annunciano la malattia. Ronaldo e Gonçalo Ramos ribaltano la Croazia, il Portogallo vince 2-1 agli ottavi contro la Spagna. Sarà agli ottavi contro la Spagna. Cosa è successo? Annullato il pari nel recupero decisivo, il sensore nel pallone. Sono andati tutti nel pallone, come si diceva una volta. La diretta sale a 30 il numero dei morti a Kiev, drone a Sami, muore una bambina di 2 anni, così Zelensky ha saputo in anticipo dei missili russi. Iran alla prova di forza al funerale di Ali Khamenei, dobbiamo ribellarci. Noi israeliani vittime del 7 ottobre abbiamo perso ogni limite. La guerra a Gaza ha consumato i nostri corpi e i nostri cuori. La vendetta della Casa Bianca sullo Ius Soli, sarà vietato l'ingresso negli USA alle donne incinte. Trump proclama la giornata delle capesante. Se votate i comunisti non le potrete più ripescare. I ministri alla festa americana, occorre pari dignità sulla difesa, decidiamo noi. oggi è il 3, mi sembra, il 3 luglio, domani è il 4 luglio, la festa grande per gli americani, è molto molto grande. Covid dal governo, 100 milioni all'azienda dell'imprenditore vicino a FDL, l'opposizione attacca. Entrano di notte in una piscina pubblica a Milano e si tuffano, un ragazzo di 28 anni muore annegato. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Luca Ferrari a Times Square ho pianto un Bending Spoons, sarà la più grande d'Italia. Benissimo, non ho capito niente, ma va bene così. Va bene così. Non solo Sinner, Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini calano il poker azzurro a Wimbledon. Yeah! Vocazione prete si diventa con lentezza. Anch'io volevo farmi prete pure io. Poi ho detto, però voglio andare in una con le suore. Non mi hanno accettato. Non so per quale motivo. Dai, insomma. Voglio andare in un convento di suore, ho detto, però. Mi hanno buttato fuori, per dire. Ma perché? Non l'ho ancora capito dopo tutti questi anni. Lagarde ammette dimissione prima del 2024 per aiutare la Francia alle presidenziali. Bene, con questo nous avons terminali e abbiamo Roberta Valeriani, tutto al francese. E allora,
2: buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi 3 luglio. Oggi in Italia il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una fase di instabilità pomeridiana che porterà piogge temporali sparsi, specialmente lungo la dorsale appenninica e sul Lazio. Le temperature tenderanno ad un calo dopo i picchi dei giorni precedenti. Nello specifico, al nord avremo tempo prevalentemente stabile e soleggiato, ma non si escludono locali e innocui annuvolamenti al nord-est. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro ci saranno ampie schiarite al mattino, ma con nuvole sparse in aumento sui settori adriatici e sulla dorsale appenninica. Nel corso del pomeriggio sono previsti forti rovesci e temporali sul Lazio, che localmente potrebbero interessare anche la capitale. Le temperature andranno in aumento, con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud avremo condizioni di tempo stabile per lo più soleggiato, ma nel pomeriggio potranno formarsi dei rovesci e temporali di calore sui rilievi appenninici localmente intensi. Le temperature massime resteranno stabili e generalmente comprese tra i 33 e i 38 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli al nord e deboli o moderati altrove. I mari saranno poco mossi, l'Alto Tirreno e l'Alto Adriatico, e mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. È il 184° giorno dell'anno, 27ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 181 giorni. Si festeggia San Tommaso. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:40 minuti e tramonterà intorno alle 20:48. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei crostacei. Avvenne questo giorno, il 3 luglio 1886, fu presentata la prima automobile della storia. Di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo seguiva a piedi per rifornire di benzina al carburatore, allora di dimensioni limitate, così la mattina del 3 luglio del 1886 Carl Benz presentò al mondo il suo patent Motorwagen, noto anche come Velociped, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Il 3 luglio 1985 sbarcò nei cinema americani il film prodotto da Steven Spielberg, Ritorno al futuro. Nati questo giorno, il 3 luglio 1883 era nato a Praga lo scrittore Franz Kafka. Il 3 luglio 1927 era nato nel Regno Unito il regista e sceneggiatore Ken Russell. Il suo cinema anarchico e visionario trovò sfogo scatenato nell'orgia quasi mistica del film Tommy, dalla rock opera degli U, da lui diretto nel 1975, e nell'horror fantascientifico Stati di allucinazione 1980, che segnò l'esordio di Russell a Hollywood. Il 3 luglio 1935 è nato a Milano il compositore, pianista e direttore d'orchestra di ambito jazz Enrico Intra, noto per il suo sodalizio artistico con il chitarrista Franco Cerri, con cui ha formato nel 1980 un celebre duo strumentale. Il 3 luglio 1938 è nato a Crespadoro in Veneto, è nata la religiosa e autrice di libri di cucina suor Germana. Il 3 luglio 1955 è nato a Roma il politico e scrittore Walter Veltroni, sindaco di Roma dal 2001 al 2008. Il 3 luglio 1962 è nato a New York l'attore e produttore cinematografico Tom Cruise. Il 3 luglio 1965 è nato a Roma l'attore e conduttore TV Flavio Insinna. Scomparsi in questo giorno, il 3 luglio 1969 moriva annegato nella piscina della sua villa il chitarrista Brian Jones, che qualche settimana prima era stato di fatto estromesso dai Rolling Stones, ormai incapaci di gestirlo a livello professionale e umano, per via della sua dipendenza dalla droga e dall'alcol. Il 3 luglio 1971 il cantante, poeta e frontman dei Doors, Jim Morrison, venne trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa ufficiale della morte fu attacco cardiaco, ma potrebbe essersi trattato di un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni, non c'è dubbio che sia stato lui il più bohemien degli artisti rock del secolo scorso, una vita breve ma intensa vissuta da maledetto sul palco e fuori. Il 3 luglio 2005 moriva il regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, critico cinematografico e critico d'arte lombardo Alberto Lattuada. Il 3 luglio 2017 moriva a Roma l'attore, scrittore, comico, umorista, doppiatore, sceneggiatore e conduttore televisivo Paolo Villaggio. Il 3 luglio 2022 moriva il cantante e tastierista Antonio, detto Tonino Crippezzi, tastierista dei Camaleonti fin dalla sua fondazione nel 1963. Diventò uno dei due cantanti principali, l'altro è Livio Macchia, nel 1966 quando Ricky Maiocchi lasciò la formazione. Nell'arco della lunga storia del complesso, oltre a cantare, Tonino a volte ha anche suonato il violino e i synth in simbiosi con Massimo Brunetti. Ha composto le musiche di molte canzoni del repertorio della band, come Amico di ieri, Amico perduto. Aforisma di oggi: nella vita sorridi sempre, perché nessuno è così importante da toglierti il sorriso. Questo è l'aforisma di Jim Morrison. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Vom Gardasee inondato praticamente di sole, di

Sono un romantico, cosa volete di più della vita? Io sono sempre stato così, romanticissimo, sempre avuto dei romanzi d'appendice, l'appendice non l'ho fatta l'appendice, no. Ma c'è Dino, Super DJ Mano e Katusha Ruiz assieme con Philita.

in the air tonight. There is something about you.

io invece questo caldo non lo feel it in my soul, ma lo feel it on my skin. Questo è caldo veramente incredibile. Poi c'è un mio amico, uno psicologo, Stefan, che mi ha detto: guarda, qui ci sono, stamattina mi ha scritto, e sono su verso Bolzano, dopo Bolzano, quelle parti lì, insomma, sulle Dolomiti, sulle Dolomiti, e mi ha detto: qui ci sono 10 gradi. Mi ha fatto ridere, e qui c'erano già 20 gradi, e adesso sono 30 o 32. Daniele Rizzo, Brilla El Mar.

La comunicazione veloce, appunto, in questi termini, in questi tempi soprattutto, che veramente la comunicazione è velocissima. A Hammarby adesso, in Svezia, dove c'è mia figlia Gilda, sta piovendo e ci sono 12-13 gradi, non di più. Vedete la differenza?

Ah, eccoci qua, allora sono le 10:25 minuti prima, l'ultimo brano per Marco Forti. Questo è lo spazio dedicato a tutti i nostri cari amici in MP3 che sono cantanti e cantautori e ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo, ma non solo dal mondo, anche dal... No, insomma, sono anche stati intervistati da nostro Roberto Valeriani, che fra poco intervisterà Lisa Brunetti. E pensate, in arte, come si chiama? In arte L con l'H? L con l'H.

0: E la mia scelta tu, che canzone stupenda, parla di scegliere, bisogna scegliere nella vita, sì, però non esageriamo. 10 e 30 minuti primi, cantando, parlando, con chi?
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi sono molto felice, riabbiamo con noi la cantatrice bolognese Elisa Brunetti, ma in arte famosissima Elle. Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Che bello risentirti, presenti questo singolo che, come ti dicevo a microfoni spenti, gli è dato giù veramente forte, si intitola Caspita col punto esclamativo, che è estratto dall'album I Tempi delle Bestie. E esce fuori la bestia che c'è in te in questo singolo, perché c'è un rancore che diventa parole, quelle parole che non si dire, che si pensa che non diremmo mai, e invece quando poi ti arrabbi si dicono. Parlamene un po' tu, vai.
3: Allora, niente, questo è il mio primo singolo estratto dall'album, un nuovissimo album, era 2 anni che non pubblicavo niente, quindi sono molto emozionata finalmente di poter presentare qualcosa, no?
2: Sono molto bello.
3: Contenta. Sì.
2: E l'album, di quante tracce è composto l'album?
3: È composto da 13 tracce, è un racconto, io poi faccio musica folk, quindi è sempre nell'ottica del folk rock, e racconta appunto la storia di questa coppia, di queste due persone che si sono innamorate, poi alla fine ovviamente è finita male. E alla fine il personaggio principale, ovvero che appunto sono io in questo caso, si è molto arrabbiato.
2: Finisce per nutrirsi di rancore crescente.
3: Tutto dall'amore all'odio in particolar modo, è anche per questo che si chiama I Tempi delle Bestie, perché sono convinta, io personalmente, sono convinta che l'amore e l'odio, i sentimenti, siano qualcosa di animalesco.
2: Anche molto simili, è vero, molto simili certe volte. Senti, ho visto che la batteria suona Alfio Vadano, le chitarre sono affidate a Claudio Cupelli e Stefano Brandoni, giusto?
3: Sì, ed è stata mixata e masterizzata da Roberto Vernetti.
2: Ah, capito ragazzi, perché è un brano veramente che rimane proprio impresso, proprio per le parole che sono particolari, quando dici... Allora, ti amavo come un mostro si crogiola nell'odore del sangue, cosa mi resta se non l'odio? E questa è la più bella frase che mi piace proprio tanto, e ti sorprenderà quanto riesca a ricordare bene chi mi fa del male. Bravo, applausi. Bravissima.
3: Grazie.
2: Allora guarda, quindi noi l'album lo trovano dappertutto, lo ripeto, si chiama I Tempi delle Bestie.
3: No. L'album uscirà il 10 luglio in esclusiva su Bandcamp, poi prossimamente uscirà anche su tutte le piattaforme, ma solo prossimamente.
2: Quindi estratto dall'album che ancora non è uscito, praticamente, scusatemi.
3: Esatto.
2: E adesso noi ce l'ascoltiamo, Elle con Caspita. Grande, grazie!
3: Ciao, ciao, grazie mille!
2: Ciao!

non ho capito bene, ha detto veramente così? Oddio santo, non possiamo trasmettere queste canzoni qua perché il Papa ci ascolta.

0: la mia vendetta da niente.
1: Dall'album Il tempo delle bestie, difatti si sente benissimo, è un po' incavolata lei. Ricordati però che non incavolarti, fai come la nostra Sophie Cunningham, eh? Punta il dito e basta.
2: Radio.it.
1: Perché puntare il dito e non incazzarsi è molto, ma molto meglio, molto meglio.

Allora, sei contenta? Va bene. Va bene, sì, sì. Siamo contenti tutti, anche Tommaso Paradiso. Agitare e non mischiare, e non shakerare. Agitare solamente come lo voleva. My name is Bond, James Bond. Tommaso Paradiso.

Coca-Cola, ma pare Coca-Cola, io non bevo mai Coca-Cola. No, no, una cosa veramente assurda, assurda bere Coca-Cola. Ballet, vabbè, andiamo avanti con la grande musica di Radio.

testa gira, la la la la. Non è possibile, non è possibile. Ma quest'estate è veramente molto particolare, anche come a livello di brani, eh? Non c'è un vero e proprio tormentone. Con anche la vasca qua, viva la vasca di Ben.

Evviva la vasca, io preferisco la doccia, va bene, lasciamo aperto. Ma anche Paolo Belli, insomma, dalla Romagna ha fatto questa canzone.

tua pelle, di tu piel, come dice appunto la canzone del nostro Rizzo. Oh, andiamo avanti con la musica, anzi chiudiamo con il nostro grande amico Graham Miller con l'ultimissima canzone che ci ha mandato, Lost in Paradise, perso in paradiso. Io mi sono perso, non so più dove sono, dove mi sono perso con questo caldo qua, che dà, incomincia a dare alla testa il caldo. 10 e 53 minuti primi, chiudiamo con Graham Miller. Bye bye, till this afternoon at 6 p.m.

Presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 39esima puntata di Quando c'era Festival Bar, l'unico e originale programma creato da Katiuscia Ruiz per ricordare la trasmissione televisiva e la colonna sonora più bella dell'estate. Diamo inizio a questa nuova puntata di Festival Bar con l'energia rock del gruppo americano New Radicals ed il loro singolo di maggiore successo You Get What You Give, Festival Bar 1999.

Rimaniamo all'estate 1999 con il gruppo rock scozzese Texas e la loro hit dal successo internazionale In Our Lifetime, contenuta anche nella colonna sonora del film Notting Hill.

La cantante e attrice americana Mandy Moore debutta a soli 14 anni con il suo primo contratto discografico e nell'estate 2000 partecipa al Festival Bar con il singolo Candy, vincitore del disco d'oro in America e del disco di platino in Australia.

Dal secondo album in studio del cantante tedesco Sasha, intitolato You, ci ascoltiamo il singolo principale del disco, Let Me Be The One. Dopo un anno, Sasha ritorna sul palco del Festival Bar nell'estate 2000, dopo il grande successo del brano If You Believe.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle regine della musica dei primi anni 2000 è stata ed è tuttora la cantante americana di origini latine Jennifer Lopez. Dal secondo album in studio J-Lo, la cantante presenta sul palco del Festival Bar nel 2001 il brano Love Don't Cost a Thing, che scala le classifiche di tutto il mondo, diventando anche uno dei più grandi successi radiofonici dell'anno.

Apriamo una parentesi dance con il gruppo svedese degli Alcazar ed il loro singolo di maggiore successo, Crying at the Discotheque, singolo che contiene un sample di Spacer, brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante Sheila. Crying at the Discotheque diventa il tormentone estivo al Festival Bar nell'estate 2001.

Chiudiamo con la colonna sonora del noto telefilm Smallville, firmata dal gruppo pop rock dei Five for Fighting, ed il brano Superman Is Not Easy, Festival Bar 2002.

Si conclude qui la 39esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Soledad, Katyusha Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katyusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katyusha Ruiz.

Oh my god, anni 60, veramente bellissimi con The Doors e le chiuse Doors. Sono chiuse le Doors, sì, è tutto chiuso qua, veramente. Nessun messo, Broken Wings, anni 80, veramente meravigliosi adesso su RPS.

70 l'ha riqualificata, hanno messo anche degli strumenti in più, degli effetti in più e così via, e è venuto fuori veramente una grande musica, anni 80, una musica eccezionale, veramente. Allora rimaniamo sempre negli anni 80 con Nick Cameron dall'Inghilterra, in questo brano del 1986 che si intitola It's Time You Break My Heart.

un fotomodello, ma non sapeva cantare, in effetti. Nick Cayman con Each Time You Break My Heart and You Break Also My Ears as Well. Rimaniamo sempre negli anni 80, adesso con Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Nick Kershaw, molto migliore.

Da usciva un gruppo inglese che si chiamava e che si chiama tuttora Pepper Sprout, anche se ultimamente non fanno più niente, anche perché il cantante purtroppo sta diventando sordo purtroppo. Cars and Girls, Pepper Sprout.

baby, dall'America arrivavano questi tribute, un tributo adesso agli anni 80 abbiamo fatto oggi, veramente grandi, grandissimi come questo brano che arriva in quel periodo veramente meraviglioso, metà degli anni 80, con Troiano, We All Need Love, All These Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti su

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

rosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma

stretto la mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

get now.

0: Piove sul bagnato, piove sul bagnato, guardate, è un'espressione bellissima in italiano. In inglese è when it rains it pours. E questa è la versione, appunto, in inglese.
1: Radio.stereo.it.
0: E piove sul bagnato, adesso andiamo con le dediche per i compleanni.

Ma qui non piove, ma neanche, ma neanche, ma non piove qui, Arco, non piove, non nevica, non fa niente, assolutamente. In Trentino piove, in Trentino qua di là, sì, più in alto forse, verso Merano, Bolzano, ma qui niente da fare, porco cazzo, non piove, sempre caldo. Allora, eccoci qua, anche oggi siamo qua con Luca Baronchelli, Baronchelli di Brescia, tante auguri, buon compleanno a te, come va? Tutto bene? Perfetto. E a Brescia si sta da Dio, anche a Brescia, eh? When it rains it pours, anche a Brescia, e come no. Una bellissima canzone degli Alphaville, Big in Japan, dedicated entirely to Luca Baronchelli di Brescia.

in Giappone. Ecco per quale motivo. L'ho capito adesso, dopo 40 anni. Va bene, Luca Baroncelli di Brescia. Adesso abbiamo il bar Le Rose, sempre di Brescia, in via Milano, tra l'altro, me lo ricordo. C'era ancora quando ero a scuola lì a Brescia, io, all'ITIS di Brescia. Bar Le Rose di Brescia, tanti auguri, buon compleanno. Questa canzone remix by Super DJ MSM from Sofia, which is called MSM. The number. Kiss, I was made for loving you. Ho imparato questa espressione veramente molto bella oggi, guarda. When it rains, it pours. Piove sul bagnato. Nel senso che le cose continuano a verificarsi su di te, magari. Sempre su di me, è più sul bagnato, ostia.

Yazoo! Oh, don't go. Se lo so che arriva dopo per te. Per Barla Le Rose, appunto, di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. Adesso Giovanni Abeni di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Con eccolo qua che sta arrivando, sì. Era in ritardo. E l'amore era in ritardo, non aveva beccato l'autobus giusto. Perciò adesso però è puntualissimo, come l'orologio svizzero. Eccolo qua, Kiss, I was made for loving you. Io sono stato creato per amare solo te. Te. Caffè, mi dà fastidio il caffè. Mi crea tachicardia, hai capito? Io amo solo il te. Te. I was made for loving you with the Kiss. Per Giovanni Abeni di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno. Ma quando è che arriva qua? Oh, quando è che cambia l'accordo? Mazza, oh, devo stare qua 3 ore e mezzo per sentire l'accordo che cambia. Ma sì, dai. Allora? Ecco, è cambiato.

si può far ballare per 6 minuti e quanto? 37 secondi. Questo brano bellissimo, Kiss 1979, però questa è naturalmente una cosa remixata dal nostro MSM Super DJ, e allora è una cosa di quest'anno praticamente. C'è una mosca, eccolo qua, la frego subito questa mosca qua. Adesso, dopo aver salutato Giovanni Guardi Leone a Beni di Bergamo, andiamo con Ed Sheeran, Shape of You, and dedicated entirely to Leah Shapiro di Los Angeles, from Los Angeles. She's a player too, she's a musician too. Have a jolly good one with Shape of You, Ed Sheeran, remix.

Ah, vi ricordo oggi che è venerdì, su Radio.0 c'è Libri ed Altro alle 18.30 condotta dal nostro Roberto Valeriani. Sarà con noi la scrittrice e pittrice veneziana Vania Perale per parlarci del suo libro Vorrei rinascere Cormorano, il racconto viscerale di una vita vissuta in tutti i colori, nel quale tra fantasia e gondole, timore e portici, gioie e sestrieri. L'autrice dà vita a una narrazione straordinaria che viaggia sul sottile confine

Il caldo mi sta dando alla testa, sta arrivando in testa il caldo. Per quale motivo? Perché adesso ho parlato con una mosca. Vi giuro, ho parlato, I was talking with a fly. Stavo parlando con una mosca perché si era appoggiata proprio sulla mia gamba sinistra e io ero lì per ammazzarla. Ho detto, l'ho guardata in faccia, ho detto vattene via altrimenti ti ammazzo, e lei sono andata via subito, giuro è andata via subito la moschina. Guarda, adesso sei ancora lì che voli bella e tranquilla, vai sulla cacca, vai sulla cacca.

che non su di me, per favore. Hai capito? Ti ho risparmiato la vita, ti ho risparmiato. Ho risparmiato un essere umano. Beh, anche la mosca è un essere umano, o no? No, non è un essere umano. Modern Talking, Sherry Sherry Lady, in versione molto particolare, dedicata a Giulia Bracchi di Brescia, tanti auguri, buon compleanno, e fra poco Libre ed Altro con Roberto Valeriano.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice e pittrice veneziana Vania Perale. Ciao Vania!
2: Ciao ciao e grazie per avermi ospitato nella vostra trasmissione, saluto tutti quanti.
1: Noi siamo contenti che tu sia con noi perché hai fatto questo libro, hai scritto questo libro bellissimo, Vorrei rinascere Cormorano, che uno dice come gli è venuto in mente il cormorano.
2: Come gli è venuto in mente il cormorano, sai che questo titolo qua, questo titolo è un titolo che tutti quanti mi chiedono il perché. Sì, nel senso è un titolo che fa pensare, però alla fine è stata una scelta, è un ricordo.
1: Infatti, ora poi lo diciamo, io ho visto che praticamente questo libro è un racconto viscerale di una vita vissuta in tutti i colori. E perché questo? Perché c'è una fusione di fantasia, gondole, timori, portici, gioie e sestieri. E tu hai dato vita a questo racconto straordinario, no? Che viaggia costantemente sul sottile confine tra realtà e finzione. E lì cominciamo con le cose.
2: È un misto, sì.
1: E ci sono sfaccettature, dimmi tu, vai.
2: Il titolo, se parliamo del titolo,
1: sì.
2: Il titolo nasce, chiedo scusa. Se a volte mi
1: sento... No, va benissimo, vorrei rinascere Cormorano e dicevamo che Cormorano è strano. Sì.
2: Perché questo è un ricordo, che un caro ricordo che io ho vissuto con mio papà, mio papà si è malato nel 2019 quando andavamo a fare le visite in ospedale a Venezia, andavamo al battello e nell'attraversare il canale della Giudecca vedo questo enorme uccello nero che vola e io non l'avevo mai visto, non avevo mai fatto caso, e chiedo a mio papà di che cosa si trattava e lui mi dice è un cormorano che vola alto, poi si tuffa in picchiata, va sott'acqua per pescare e mangiare i pesci, e io ho visto la scena, però questo cormorano non tornava più su. Sì, è andato tanto in profondità, perciò sono rimasta molto sorpresa.
1: Colpita.
2: E poi è riapparso, e però loro hanno questa particolarità, quando tornano su ovviamente devono trovare un punto d'appoggio dove aprire le ali e far scolare tutta quanta l'acqua, mandare via tutta quanta l'acqua dalle ali per poi riprendere il volo. E a me questa figura è piaciuta tantissimo e quando l'ho visto ho detto vorrei rinascere Cormorano. Al tempo non mi era passato per la testa di fare un libro, però nel momento che ho deciso di raccontare la mia vita ho detto sì, vorrei rinascere Cormorano.
1: Guarda, io non so se tu lo abbia fatto, però da come l'hai descritto così bene penso che tu abbia anche dipinto il cormorano, perché l'hai scritto così bene.
2: Allora io sì.
1: Non lo so, io lo dico così a getto, ma la descrizione
2: no,
1: che...
2: No, hai ragione, io a questo mio libro, al cormorano in sé... come animale, gli ho dedicato un quadro, però ovviamente non è il quadro che tu dici ho dipinto, perché io faccio astratto, e perciò quello che mi sono sentita dentro ho messo su tela, e tu sai che quando si dipinge in maniera astratta non c'è una regola.
1: No, è di getto proprio.
2: Esatto, sì. Di getto, io dico sempre un fulmine, un lampo di luce che attraversa l'anima.
1: È verissimo, confermo.
2: Un lampo di luce che attraversa l'anima e da lì esplode quello che io devo dipingere, esplode quello che io devo scrivere. Questo anche nelle poesie che io scrivo.
1: Comunque, ritorniamo un attimo al romanzo, fermo, ti interrompo un attimo. Allora, si sviluppa intorno alla figura di Francesca, che è una pittrice che vive a Venezia, dove gestisce una galleria d'arte e di tanto in tanto ospita in stage ragazzi dell'Accademia.
2: Sì.
1: E con questi ragazzi lei poi parla proprio, si denuda dei propri pensieri, no? Racconta parecchie cose. E lei vive in un bilocale che si affaccia sulla laguna, da cui ogni giorno ammira i cormorani. Quindi vedete che c'è un doppio senso, perché lei ha una storia personale, la scrittrice, cioè quella con cui stiamo parlando e che state ascoltando, però là invece la protagonista del libro invece vive in questo birocale da cui vede i cormorani, giusto? Ma la sua mente viaggia costantemente verso un'altra vita o verso molteplici esistenze precedenti, che perché lei nei suoi 60 anni ha attraversato tante inquietudini, cose che cioè ha attraversato la sua vita, parecchio della sua vita, no? E quindi anche sembra sempre che di stare da una parte oppure dall'altra, tra la realtà e la fantasia.
2: Esatto.
1: È così?
2: È così. Questa pittrice Francesca, che ha raggiunto un'età avanzata, spiegare come dipingere i quadri a questi giovani ragazzi, cerca di fargli capire appunto che ogni emozione, ogni vissuto lo puoi trasportare su tela e raccontare quello che tu hai vissuto semplicemente con i colori, perché questo è il bello del dipingere, no? I colori ti danno l'opportunità di trasformare quello che tu hai dentro e che ti sei tenuta dentro per anni, poterlo trasformare su tela. Dipingendo.
1: E infatti tu dici che la Francesca, la protagonista, ha tanto passato, no? Anche se ha solo 60 anni, perché insomma non è proprio così anziana, anzi è giovane, diciamo così. E tra questo passato ci sono eventi drammatici e avventurosi che hanno portato a convivere, hanno portato Francesca a convivere con queste alcune persone come, che ne so, anime fragili, vittime di malattie mentali e schiave di gravi dipendenze, e conviverci e dargli anche un aiuto. Quindi è una persona molto buona questa Francesca, giusto?
2: Sì, molto empatica questa Francesca, forse un po'
1: troppo. Infatti è andata spesso in pezzi, però è capace ogni volta di ricominciare, no? E di ricomporre se stessa per i suoi 4 amati figli.
2: I miei adorati e amati figli, la ragione della mia vita è che sono per me tutto. Infatti dico, mi tengono in piedi come Venezia è tenuta in piedi dai pali. Loro mi hanno sempre sostenuto, perché loro sono stato il mio punto fermo nella mia vita, sono stati loro. La mia vita è girata, perché io sono andata in pezzi tantissime volte, sono sprofondata tantissime volte, ma la forza di essere madre mi ha sempre aiutato a riemergere e a ricompormi
1: il loro. Infatti, guarda, volevo dire, l'ultima cosa ho detto il libro, che è bellissima proprio da dire, perché la genesi del libro risiede proprio nel tuo percorso biografico, no? Tu sei nata nel centro storico di Venezia, nonostante la tua infanzia felice tra i canali, la tua famiglia si è trasferita a malincuore in una terraferma.
2: Sì, purtroppo sì, come tante famiglie di Venezia sono traslocate, diciamo, per così dire, terraferma, perché Venezia è una città un po' particolare e non è facile da poterci abitare. Insomma, al tempo, negli anni 70, tante persone sono venute ad abitare in terraferma, purtroppo.
1: E poi c'è stata la storia di tuo padre, che purtroppo tu hai avuto il lutto, tuo papà non c'è più, no? E l'hai perso. E è successo proprio questo: leggendo una lettera in chiesa durante il funerale, tu hai promesso che avresti ricominciato a dipingere. Da quel momento non hai smesso più. Oh.
2: Non ho mai smesso. Io, dal momento che l'ho promesso in chiesa, perché comunque l'arte fa parte di me da sempre, da quando ero molto piccola. Purtroppo non ho potuto frequentare una scuola d'arte, perciò tutto quello che faccio è da autodidatta. Dopo, ovviamente, il percorso della mia vita non mi ha aiutato, diciamo, a livello artistico di poter dipingere, perché comunque fai figli, ti portano via tempo, io mi sono dedicata a loro anima e corpo. A un certo punto, quando loro sono cresciuti e la mancanza di mio padre, ovviamente ho detto adesso
1: è ora che mi ci metto di brutto a fare, anzi di bello, di bello. No, comunque sai che è bello anche del libro, che tu esprimi proprio la tua passione per Venezia, perché si sente, è bellissimo. Comunque ricordiamolo il libro.
2: Una passione.
1: Beh.
2: Io la respiro Venezia, cioè non è che la vivo, io proprio la respiro.
1: Bello, io ci posso credere, io sono di Roma e a me guai chi tocca la mia città, è normale.
2: Ma è giusto, è giusto, lì ho le mie radici.
1: Sì, ma non perché caput mundi, ma perché ci sono nata, quindi io ho i miei odori, i profumi delle vie, i vicoli, le cose. Ma esattamente credo che ognuno di noi abbia un amore viscerale dove è nato, dove ha vissuto la sua infanzia.
2: Esatto, è vero, è vero.
1: Vania, vogliamo ricordarlo, allora, il libro si trova su Amazon?
2: Il libro si trova su Amazon,
1: Il nome è Vania Perale, Vorrei rinascere
2: Cormorano.
1: Okay. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi.
2: Grazie a te, io ti saluto, ringrazio tutto il pubblico che mi ha ascoltato. E
1: adesso andranno tutti a comprare il libro. Grande, grazie, ciao!

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Adesso abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Tex.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Il film del sabato sera. Bee Gees, We Stay Alive.

tonight.

sui giornali che siamo una generazione di sconvolti che non hanno più santi né eroi. Ma se i santi sono loro, a noi non

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: 7 di giochi e 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it.
2: Platinum House Call.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it.
1: Ivan Chulo, Jay Incesio.